0: ia mali mai o ele pele fa fonga fonga tatu po mai pele ne asse asse tofi mata ngo fiele lo fa la voyo vol tatu o tu pa ia lo fa fa vai Samoa ia male la lo langi anto fa mani telele tu mo ele pele. And over to you, my friend Mr. Fido and Miss Fa fa matua, you know.
1: Ya mri mai ala fanga sa mo wo fol temi ta to sta ma vai ai ya ma tu le tu ala office name mo ni tu fa fte te level fa vlo ino lu temi fa fanga mai ai por kramer sa mo su ta ile ni aso ai se tala wa a pa o vale fa fanga anga po fa mo no li ai se fina lo ma lu ya vi fa le fina lo e la fol tu le no le ni tanga ta o no no fo ai ya fa pesa ma wo fi fi ma lo ori ya ta to si per vi inga e le tua. Ya, matosa tenuno atu lene yaso, are kise kono lene hii.
2: Mtuwa inu korinito.
0: Nifa mulitalo.
1: Tufa, soifua, Samoa.